salto una regina deve aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza te guarda bella, te camminar. Alla malista come mattina una regina deve aumentar. Senza che l'ordine la razza sia, il minuetto, chi la follia, chi la rimane.